0: gomara matul topo chengu. Tele yin nyue che kombe nongki, chen zimba mazi kombe nongka nido yung sel topi, nanje kombe nongta nyue jatan juje kalche. Jeba na ngengu rongjin cha mingkwa ra tonong zagu. Changrang chi pe tusa ngengu rongjin cha mingkwa na changrang jangsi jenyang da tong to.
1: Bertang silu sori yung lu da. Song tuan jewi niri ju tap tang.
2: Jong chua kanta di song hizi ni. Di tang lang tuan no ni ling maru yue.
1: Sengke namba, tata che che seng yi ba ne kam ki lung ting che di tang lang tuan hi bi le ching tiri.
2: Che nambi di tang lang tuan hi bi kam ki lung ting seng ju ro gas hiyo.
1: Ngan cui che che lu sen nian che di tang la seng kar xie jing yue.
2: Chichi, ngatulin tila donan si jo majiba nuru.

Takar show show la sorba tabia, ma de do do yili tonya, kese chula sorba tabia, or di pema yila gomya, sere sela sorba tabia, takar show show di temba.

Pengshe ba da che la du bo se ya, pengshe ba na bre ga che tsu re se, pengshe ba da ga hyo ne.

Chubu namba tsuwa, kong la nga tsui sen chubi lo zi di na, zi ma la xie zi tongwi, zhuan kar chi su xie ba di yi. Lo zi di zi chen tang zi zin ge. Zhuan kar chi su ma tuan na yu, nui xiu zhou zang wi na na yu. Jia ga bi lang ba te la la, ngi di ren zhuan po che lan zi. Zhuan kar chi su ma qing na yu, xin xiu bi gang chung na na yu. Si zhang kar zang ba tu li li, ngi di ren zhuan po che lan zi. Zhuan kar chi su ma xin na yu. Sintang di cha yung par na yue, do ma jue gan zong ya ba la, ngi di ren zhuan po che lan zhe. Zhuan cu yung su ma ngui na yue, zhuan par zhu jie ma jie na yue, dan du yin zhuan gu ru jie bi, zhuan pe lang ka zhu zha xin xiu. Ya zhubu namba cu, xiang la zha zhe xue bi lu xie di na, jie ma la xie gu dong yue, zhan xin jie bu xie ba di yin.

kulan zamtu che la zon de ne sidi lagar chi chu la de wi kar zon ki nimu se wi charen to len da nan kha re ta du on pu we ze cham cham de tu me che ye sen de la do gar che ndab cha che wi de si me to zan ling ka zu jin de che de ji won nam che zamtu che la zon de ne de ji tong we nong ke shu bie nyin ju jin ju ku li zan ling ka shi de la lu yong ba chi chi